0: sai che sono in fermento. Sento odore di gasamento, scaldo il motore della mia bambina.
1: Quando parte fino alla mattina,
2: prova il basso,
1: prova la cassa.

0: che non sono venuta alla tua festa l'altra sera, ma ho avuto un imprevisto.
1: Sai che ti dico?
2: Ti faccio!
0: Mario, come stai?
1: Oddio, l'altra volta mi sono...